0: avrà chiattato sempre con le mie, sei lui. E se sono due, sono sempre chiattato sempre con lui, chi è sono due, sono due.
1: 23h11, 473.

0: Efendim, sağ ol. Sağ ol. This corporate demo on December 5th, let's see comment on the first CV par courriel de la case bombe après l'intervention.
1: 11h48,
2: 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h49, 10h